fatu osa di asida me gurade di asida ade mano ame e ene di kikikikiri di ene bi. All right, well, there no problem. Yeah, young koyenim, young koyenim. Michiao, pa, Michiao, brothers, so brother.